può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi non si sa, fa niente tanto è un gioco che si fa.

viaggio. Tra le aquile a complesso è questo Roma che ha il caffè opaco e scintillante, ma ormai in te tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo.

sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno c'è chi non si sa, fa niente tanto è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati.

una valigia di cartone. Sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone. Potrei sembrare un ragioniere, anche un geometra potrei, ma un tango sento io gridare in fondo.

stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languore.

sono pazzo di te. Bambola, com'è inutile dirtelo. Bambola, ma è più forte di me. Bambola.

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.